0: ever say.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: Una con cinco. La temperatura, 20 grados.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa Hits.
2: Por Exa FM
1: 104.9.